0: termina. Hai, canta, che io ti pongo a morire.
1: La bucciante, la bucciante.